Tung Tung Sahur. Liri li la ri la. Chimpanzini bananini. Spioniro golubiro. Tung Tung Tung Sahur. Ballerina cappuccina. Cappuccina. Cappuccina. Cappuccina. Ballerina cappuccina. Cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina.